0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Conexión total en cada rola.
2: Es @FM 101.1.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: @FM es
2: la neta,
1: la radio que conecta.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Con Mood Prendido y Música al 100. Es @FM
2: 101.1.